Triste din me vlande, den nagai on trees a wheel, oh. Triste din me vlande, den nagai on trees a wheel, oh. Ik kreis me brasa nan chen, om la kan de gaan, oh. Ik kreis me brasa nan chen, om la kan de gaan, oh. De hoed me jeg gavore met hem was pire. De hoed jeg me mi gavore met hem was pire. Melle mou me gonto da, tu dja wan chi lewe. Da melle mou me gonto da, tu dja wan chi lewe. Mezo pouches laburera, hizo chen menere. Mezo pouches laburera, hizo chen menere. Met dom la ke. Ti hare da vi bucare me mes, ma dona che ti hare da vi bucare me mes. Bude bud be ti hare da me go gare ganti, gude be da vi hare da me go gare ganti. Nas ke cin der blija dura tre me mestre sa me, nas ke cin der blija dura tre me mestre sa me. I tre me mestre sa me, we me do bar him chi. Nas ke me mestre sa me, we me do bar him chi. Nani yazi je ma sambles, fali yagi pur me. Nani bi je ma sambles, fali yagi pur me. Nani fala hagi bati, him Chamera musul, le fali hadi badi, him chamera musul. Ware zin de veri yo, de no veren de zul. Ware zin de veri yo, de no veren de zul. La chamna la ware zin du do kozi man entrede. Chimme la ware zin du do kozi man entrede. Rede de bubre a huepe non garange mose. Rede de bubre a huepe non garange mose. Medalaz dek pa man alez en en disparti. Medalaz ma dek pa man alez en en disparti. Neske chinder blija dura trimme mestre sa. Not getting a bija dura tremme mestre Sami. Pomer ma wet go on a vibes on lionet. Pomer ma wet go on a vibes on lionet. Mezo chomer ma hono na pesta triste diges. Mezo chomer ma hono na pesta triste diges. Nape venua ma labura diso si labura. Nape venua ma labura diso si labura. Me velen di shed de nei dira ma di ulaga. Me velen di shed de nei dira ma di ulaga. La gantizello chen mignon non a chi mo istantane. Dizello chen mignon nana ki mo istantane. Vettoni a la pusera pare neve yamze. Vettoni a la pusera pare neve yamze. Pare neve yamze a la pusera gona. Pare neve yamze a la pusera gona. Mica clever me mestre di hoba me mestra. Mica clever me mestre di hoba me mestra. Per inezo chen mignon ikonu me hanewen. Tisarizo chen mignon nako.

Se esiste un cielo azzurro sopra il mondo, è questo cielo profondo, solitario, misterioso, mentre Lipari dorme. Io monto sulla collina dove il pino è un gigante insonne e subito la notte mi regala il suo mistero, l'accecante magia delle costellazioni, la popolata solitudine di questo universo azzurro meraviglioso. Guardo la stella polare, la preferita, quella che indica il sentiero al pellegrino. Non ti perdere, amico, non ti perdere. Io ti mostro il cammino, lontano, molto lontano dopo il grande mare, c'è la tua pampa, la tua casa, il tuo cavallo, la tua chitarra.

La collina, carico di tesori luminosi, di ricordi amati, scendo la collina e dico grazie, grazie Libari per il tuo miracolo, per avermi regalato silenziosamente quello che non ho mai perduto.